0: nostro e sana
1: le requeste
0: il sito di misa che c'era del senso sai che vena è il sito di misa che c'era del senso Ale, ale, ale, ale, ale, ale.